amici europei. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tu.

0: Radio Split.
1: Senti, Boca, stasi sedatica lì, eh? Attivo, ma guarda. Cioè, c'è ti interessa, disca te bene con you.
2: Da sceni erba e velica, vlaga va.
1: Un dai, non posso io. Bene, bene. Vai, vai. Vai, vai.